Oton bene momu da kede o se bene momu da lolo toton to se bene momu yen gbagodo ile o Mokale kun abawole onile yi da esile kun temi fun mi o otiti o lele

0: Hello.
1: Hello, Kalisa. Olawale lati Jibun.
0: Oh, ni Rogo Akuba. Ah, Rogo Akuba.
1: Ami o.
0: Oruko lati beti to.
1: Miss Kola Wale Oluwa to sin lati Jibun.
0: Oye, dai do.
1: Ah, iru awon yen ko yen kan ma gbe laarin awon eyan rara o. To ba je pe bi tojo si ka awon mona wa ni iru ado si to lawon mu dani e won le fi sa awon omo lomo pa. Won le fi sa awon pa. Ta se gba po won tan su gbo owo won yen. Won le pa won. Won to poju ka awon omo. Ohun le mi o je kan se nkan so fun won. Awon to fi le gba po to fi le su gbo owo won se se ma se ru nkan be yen. Bi e je to se nbere yen ta won na fi nbe yan lori. Se ni ya.
0: Ezo. Hello. Baba Fero yi dada. Hello.
2: Hello.
0: Ekale.
2: Abale Milabu.
0: Oruko ya be ti soro.
2: Awon mo si ni mo fi la toke ase.
0: Okay.
2: Pro yi ba je fun yi.
0: Ami, ami.
2: Be se mu wa jo ti do mejo yi ati le mu ba mo fi ta do fun yi. Nta so eni ba ni la kai to dem body too. Yo keko. Mo jo ba gbere di oko lo keko pere di mo to lo.
0: Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami